0: cancellato mi hanno ciabatte.
1: Quando sa con me,
0: cancellato.
1: Sulta, sulta,
0: mi.
1: Astonare baxina, cae pesca, ciarra, cale, mi.
0: Are ham mart, mancia, tele, pene, clear, tele, pece, ae.
1: Are ham cricket, cabella, ciolo, ham, kelbe.